0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes, ponte Exa FM 91.7.